0: A chi ha voluto dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone da cestare.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: vorrei fare una dedica.
1: Decidi, a chi ha voluto dedicare?
0: A una persona cara, ad un amico. Scegli tu una canzone da cessare.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Te cerco sulla mente.

specchio, mi accarezzo, mi tiro i bacetti e mi stongo a guardare. E guardandomi gli occhi, la bocca, il nasino e le orecchie, ma desidero tanto che gamba mi senti tremare. Poi castigo il pensiero e

senza contraddizioni, fai un ragionamento e poi te dai ragione. Se mi piglio col mano in due scritte non tocca a nessuno, io mi tengo pa' mano e nessuno mi può separare. Si decide fa amore, un m'importa se non c'è stato.

Palazzolo di Paris. 500 cravatte e camise, calzature con tacco di raso, è felice e contente con me, mi sono giù da cucà. Io mi amo, mi adoro, caccia fa, voi non ci crederete, io senza di me non riesco a stare. Guardate, io datemi tutto quello che volete, ma se non vi fate vedere a me, io faccio pure pazzo. Io mi amo.

Il naso è qualcosa di originale, sì sì, un estetista me lo voleva cambiare, voleva cagno un naso a me, peggio, e mi faceva cagno un naso, io ci ho fatto tanto, ma avesse un naso, l'ho ordinato su misura, ecco pazziamo, ci vuole personalità, quando sopra lì le dici la verità, siete un po' invidiosi.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

succede? Ma non si fa l'amor 5 sangue, non si fa. Ma no, maestro, ma no, non dite così. Io la voglio fare la mossa. Pare brutto. Beh, certo, non faccio niente allora, perché mica posso fare la palla, che faccio? Crucioleo. Va buoni, hai a mannanza.

ma che giranno per strada tutt'ora. Una carretta

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: con la gomma a me. E perché sono tornato io a ballare insieme con te. Ya mamma, c'è una mia quanta si bella, balla balla me.
1: Rai Radio Live Napoli.

chiaro la luce frenesia sospira, e la catena va se non gassa, chi se l'amore gassa incatenare, chi se l'amore gassa.

e invece sto cacà, briaghe passione. Non so più qua, tecco curtino. No, non vo voglierà, ma serpa ancora. E se sposata, aguanta. E no, ma l'indolietta non si può carrare. Lo sposo non mi importa, ma saglia come fosse non fidate. Rimane ognuna risa, sposa e morta. È stata accesa,

prima non una risa sposa e morta, è stata accesa a chi? La prima innamorata, è stata accesa a chi? La prima innamorata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

accadere, comincia lì il tuo viaggio. A un guerriero non serve la forza, per vincere ha bisogno del coraggio. Fra, tieni distretto alla ragazza che ti ama, non a quella che ami.

0: senza turna.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
4: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
3: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
6: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
5: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
6: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
6: Lei è Alessia Navarro.
5: E lui è Pino Insegno.
4: Voice Art è un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
3: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
4: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
6: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
3: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
6: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando, anche in accademia, la Silvio D'Amico, eccetera. Mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo. Per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
4: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
6: Grazie.
4: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
6: conversazione. Grazie a voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
3: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
4: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
7: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
3: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
4: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
3: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
8: Grazie, buongiorno.
3: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
8: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
3: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
8: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
4: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
8: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello di Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
3: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
8: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot, questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico, che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
3: Grazie davvero Mattia.
4: Grazie mille.
8: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
4: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
3: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
4: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
3: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound, Making of Short Theater.
4: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
9: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
10: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
11: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
12: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
4: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
3: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
4: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
3: Alla prossima.
13: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: RAI, Radio Live, Napoli.

sea.

Stați manită.

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo. Li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri bebbi. Un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni. Non è né il primo né l'unico caso.

dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

0: l'hai fatta! Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però li ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada!

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un universo fatto di musica, parole, memorie e identità femminile. La nostra ospite è Simona Molinari, una delle voci più eleganti, riconoscibili della scena musicale contemporanea. Artista capace di attraversare jazz, swing e canzoni d'autore con uno stile personale intenso e raffinatissimo. Due volte vincitrice della Targa Tenco con gli album Petali e Assa Siempre Mercedes, Simone ha portato la sua musica dai club di Tokyo fino al Blue Note di New York, costruendo negli anni un percorso artistico internazionale senza mai perdere il legame profondo con l'emozione e con il racconto umano. Ma questa volta arriva a Napoli con un progetto ancora più intimo. Il 15 e 16 maggio sarà sul palco del Teatro Bolivar con La Donna Immobile, uno spettacolo teatrale scritto insieme alla giornalista Simona Orlando, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a tutte quelle donne che hanno lottato, spesso nel silenzio, per conquistare il diritto di esprimersi attraverso l'arte. Da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, passando per artiste dimenticate, censurate o costrette addirittura a nascondersi dietro nomi maschili pur di poter pubblicare, scrivere, comporre. Uno spettacolo che intreccia ironia, riflessione e memoria, accompagnato da una straordinaria band tutta al femminile. Elisabetta Serio, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale porteranno sul palco tutta la loro energia e il loro talento. Con Simona parleremo di teatro, musica, radici, libertà artistica, maternità e del bisogno ancora oggi di dare voce a storie troppo spesso rimaste ai margini. Restate con noi e non perdete lo spettacolo del 15 e 16 maggio al Teatro Bolivar alle ore 21 con Simona Molinari e la sua fantastica band.

0: Simona Molinari torna a Napoli con uno spettacolo speciale, La donna è mobile, in scena il 15 e 16 maggio, cioè oggi e domani al Teatro Bolivar, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a delle donne straordinarie, da Natalia Ginzburg a Mary Shelley e a tutte quelle artiste che hanno lottato per trovare una voce. Ne parliamo ora con Simona Molinari, che è collegata telefonicamente con noi. Ciao Simona, ci senti?
1: Ciao, ciao, eccoci.
0: Eccoci, come vanno i preparativi? Emozionata per stasera?
1: Bene, no, benissimo, contente. Siamo io e tutta la band qui già a Napoli e non vediamo l'ora di salire sul palco per raccontarvi tutta una serie di storie.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo di questo spettacolo, La donna immobile. Appena lo ascoltiamo richiama immediatamente Verdi, ma nel vostro spettacolo so che assume un significato completamente diverso. Che donna raccontate in questo spettacolo?
1: Sì, siamo voluti partire proprio dalla donna immobile, dove questa mobilità veniva intesa come un senso dispregiativo, diciamo. Allora, abbiamo in realtà voluto ribaltare completamente il termine mobile, che nelle virgolette di Verdi era inteso in senso dispregiativo, quindi svolti come se fosse una mancanza di personalità. In realtà io ho voluto esaltare quelle donne mobili, nel senso di tutte le donne che sono uscite dai cliché che la società richiedeva loro di rispettare per le epoche in cui hanno vissuto. Quindi sono tutte quelle che hanno fatto un passetto in più che forse in quel momento non gli era consentito, ma che hanno creato una piccola rivoluzione. Ed è un atto, questo spettacolo è un atto di gratitudine verso tutte queste donne, perché senza la loro staffetta io non potrei essere sul palco a dir la mia. Per cui partiamo da
0: c'è Natalia Ginzburg, Dorothy Parker, fino a George Eliot e Mary Shelley. C'è
1: sì,
0: una figura che...
1: Ma ci sono anche tante cantanti,
0: sì.
1: Da Mina a Billie Eilish, per capirci. Quindi l'arco temporale è enorme, chiaramente, ed è un bel viaggio.
0: Di tutte queste figure c'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente durante la scrittura?
1: Guarda, c'è sicuramente Millie, che è una soubrette, mettiamola così, dai 20 ai 40, che è una soubrette italiana, che però la prima in Italia e poi diventata una vera e propria diva all'estero, prima osannata in tutti i teatri del mondo. E che aveva nelle sue canzoni uno sguardo modernissimo, per cui si prendeva anche gioco dal punto di vista maschile, ecco, cosa che allora una donna non veniva concetto. Quindi io canto una canzone sua che si chiama Donna e giornale, ma ci sono storie che racconto che nessuno immagina, come pure richiamo cantoni che tutti noi conosciamo benissimo, ma che attribuiamo sicuramente a caricati maschili. A un certo punto interrogo anche proprio il pubblico su questo.
0: Che bello, quindi c'è molto scambio tra te e anche il pubblico, non solo di emozioni.
1: Sì, assolutamente. È fatto con ironia, ma poi diventa anche emozionale, poi diventa anche intenso.
0: Nel comunicato dici a un certo punto che questo spettacolo serve prima a te e poi al pubblico. È una frase molto intensa. In che modo ti è servito?
1: In generale un po' tutti gli spettacoli o anche le canzoni sono, io le vivo prima di tutto come cura per me stessa, quindi ho ricerca anche a volte. Questo spettacolo in particolare è stata una ricerca, ho cercato di capire alcune dinamiche e perché le donne, diciamo, non ho visto molte donne in alcuni posti, che posto i propri posti, quelli legati alle idee, quelli legati diciamo che la donna è stata tanto esaltata molto per la sua bellezza o per il suo virtuosismo, per la sua tecnica, no? Anche nella musica.
0: Sì, certo.
1: E io stesso ho sempre visto cantanti bellissime, vestite benissimo, che cantavano molto bene, ma poche invece che esprimessero un'artisticità o delle idee. Molte donne, le donne, siamo abituati a pensare le donne che cantano con canzoni scritte da uomini, prodotte da uomini, suonate dagli uomini, e quindi ecco, mi sono sempre chiesta se fosse una reale incapacità della donna o se fosse un discorso proprio di ciò che
2: nel tempo è stato permesso alle donne e ho scoperto appunto tutte le mie scoperte, poi ho voluto condividerle in uno spettacolo.
0: Il vostro, diciamo, è un femminismo che è quasi sussurrato, non urlato, però è profondo e intenso. Pensi che oggi ci sia ancora bisogno di ricordare quante donne siano state invisibili o addirittura costrette a nascondersi dietro nomi maschili per poter creare arte?
1: Sarà bello quando non servirà più uno spettacolo del genere, perché sarà tutto conosciuto, diciamo, e quindi io divulgo proprio per questo. E credo che oggi purtroppo sia ancora importante far conoscere proprio e celebrare tanti di questi racconti, tante di queste storie, perché d'altronde dall'altra parte effettivamente tutte le storie dei grandi uomini sono sempre state celebrate dagli uomini stessi. E forse è giusto che
0: è arrivato il nostro turno di poter celebrare anche le donne,
1: celebrate dalle donne stesse, ecco, anche perché non è vero che le donne poi sono una contro l'altra, oppure che c'è più rivalità questo, o che c'è più ego.
0: Infatti, anzi, la vostra band lo dimostra, questa band tutta al femminile che ti accompagna sul palco. Sì,
1: sono ragazze in gambissima, si hanno percorsi internazionali. Ma che non suonano con l'ego di suonare, ma invece per partecipare a un progetto in cui credono come me stesso, come me.

0: fu un momento intorno al 2015 in cui hai raccontato con molta sincerità che dopo la maternità hai percepito proprio un allontanamento del mondo discografico, quasi come se l'essere madre e artista fossero incompatibili. Quanto è stato difficile per te attraversare questo momento?
1: All'inizio è stato molto, molto difficile. Già quello che vive una madre chiaramente vede cambiare il suo corpo, vede cambiare le persone intorno a lei, perché come ti rapportano, vede cambiare tutto questo, e vive qualsiasi madre vive un momento appunto di solitudine, se vogliamo, e anche c'è un tempo, diciamo, di accettazione della nuova realtà. Come tutte le evoluzioni della nostra vita, no? Succedono tante cose durante la vita che ci danno la possibilità di evolvere. C'è una quota di dolore che per ogni evoluzione va vissuta, e poi però effettivamente, scavalcato il momento e presa confidenza con la nuova condizione, non torneresti mai indietro, ecco, perché quello che ti ha dato di più, nonostante il passaggio e il dolore, una volta che accetti e ti vivi la tua nuova identità, dopo è tutto, come dire, superato lo scalino, il panorama è più bello di prima.
0: Che bello. E sei una donna forte, lo dimostri in tutto quello che fai. Ricordiamo, tu sei nata a Napoli, però poi hai vissuto all'Aquila, dove ti sei laureata al conservatorio. Ma che vuol dire per te adesso tornare qua, ogni volta che torni a Napoli? Che emozione è per te? E queste due città, Napoli, Aquila, come ti hanno condizionato anche musicalmente parlando?
1: Ma entrambe in un modo profondo, profondissimo. Di Napoli mi porto dentro sicuramente quell'ironia unita all'amarezza, no? Il fatto che si può sorridere anche in un momento di grande dolore. E poi la teatralità di Napoli mi sento che mi appartiene. In fondo anche il mio modo di fare arte, io lo sento molto vicino alla cultura che ho vissuto nella mia famiglia, perché poi appunto sono andata a vivere all'Aquila, ma faccio parte di una famiglia completamente napoletana, quindi le mie tradizioni, i cibi e le risate sono... Io rido in napoletano e penso in napoletano, ecco.
0: Dai. Però, il tuo piatto preferito?
1: Il mio piatto preferito, i struffoli.
0: Ah, buonissimi. A Natale.
1: Ma anche pasta, patate.
0: E provola.
1: Mi fa impazzire. Di L'Aquila invece mi porta un po' questo senso di resilienza e una riservatezza e un pudore. Diciamo tutto montagnino, ecco, sono due città proprio agli estremi, quindi per quanto abbia io in realtà sofferto questo passaggio da una città all'altra, oggi per me trovo che sia una ricchezza.

0: Nel tuo percorso musicale c'è sempre stato il teatro, da Jekyll e Hyde fino agli spettacoli più recenti, e che ti ha dato una visione diversa dalla musica, non che in cui hai capito che la voce non era soltanto suono ma parola da dire. C'è un momento preciso in cui hai capito proprio che la voce poteva raccontare, non solo intonare? E cosa ti dà il teatro di più rispetto alla musica, o se sono complementari?
1: Allora, il teatro mi dà la possibilità di entrare in un ruolo, di mettere una maschera che mi permette di dire cose che non avrei il coraggio di dire con la mia faccia. Quindi poter entrare in un personaggio e avere il privilegio di poter vivere per un'ora e mezza in una vita che non è mia, ma che in qualche modo fa uscire una parte di me, è un grande privilegio. Quindi al teatro devo questo. C'è stato un musical in particolare che mi ha, poi tra l'altro è il musical nel quale ho cominciato a scrivere la mia musa, e subito dopo il musical poi appunto ho presentato un brano a Sanremo. Il musical si chiama Jekyll and Hyde, più o meno è partito 20 anni fa. Ed è solo la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E lì proprio entrando nel personaggio e cercando anche di, perché il teatro appunto ti dà anche la possibilità di guardare il mondo da un punto di vista diverso, perché tu diventi quella persona e man mano che fai il personaggio cominci a pensare come il tuo personaggio, cominci a vedere il mondo come lo vede il tuo personaggio, quindi anche un allenamento in empatia. Perché ti dà la possibilità di diventare chiunque tu voglia. E devo dire che lì la musica ha preso tutta un'altra piega, perché chiaramente non era più la tecnica, non era più il ti faccio sentire come faccio questa cosa o come riesco ad arrivare a quell'acuto, ma era invece il racconto proprio di un'emozione.
0: Hai citato prima Sanremo, il grande pubblico appunto ti ha scoperta nel 2009 con Sanremo, il brano Egocentrica. Poi sono arrivati con Petali nel 2022, hai vinto la prima targa Tenco come miglior interprete, nel 2024 la seconda con Assa Siempre Mercedes. Sono due riconoscimenti nello stesso ambito a distanza ravvicinata. E la conferma di un'identità che ormai si è formata. Che emozione è stato per te raggiungere in così breve tempo dei riconoscimenti così importanti? Ti senti diversa rispetto a quando hai cominciato?
1: Sì, mi sento molto molto diversa.
2: È stato tutto un percorso, e devo dire un percorso lungo, intenso e bello. Diciamo, la cosa bella che mi piace pensare è che appunto non ci sia un reale successo, ma è il raggiungimento di determinati compimenti, come se ogni fase della mia vita si è compiuta, poi con un evento così speciale come può essere Sanremo nel 2009, Sanremo nel 2013 e poi il Tenco invece qualche anno fa, il primo Tenco e poi il secondo Tenco. Ecco, ognuno di questi è arrivato nella fase conclusiva di un mio percorso di vita, e quindi vedo come se tutto questo fosse veramente un lento andare, e in ogni tappa sono stata diversa, e la cosa bella è pensare di continuare ad andare e di non sapere cosa sto diventando ancora, ma penso che il compito di tutti noi sia appunto non tanto dimostrare ma diventare.
0: Hai perfettamente ragione, è bellissimo quello che hai detto, e noi non vediamo l'ora di vederti stasera al Teatro Bolivar. Ricordiamo La donna immobile, il nuovo spettacolo di Simona Molinari, in scena anche domani 16 maggio sempre al Teatro Bolivar. E Simona, ti ringrazio tantissimo per tutte le cose che ci hai detto, per averci fatto entrare nella tua vita, nel tuo spettacolo, nei tuoi sogni e nel tuo modo di essere donna, che penso che non solo artisticamente ma in tutti i sensi si possa diventare un esempio per tutte le donne che ti stanno ascoltando, e non solo, perché appunto è importante celebrare la donna come artista, come madre, come in tutte le sue sfaccettature e nel suo essere mobile, ma essere mobile nel senso positivo, anche della capacità di adattarsi, di essere sempre diversa, di saper affrontare tutte le situazioni e quindi di essere versatile e sempre pronta ad affrontare la vita. E tu lo dimostri sempre con i tuoi cambiamenti, i tuoi grandissimi successi, e non vediamo l'ora di applaudirti stasera. Grazie di questa intervista e di essere stata con noi.
3: Grazie davvero a te, un abbraccio a tutti quanti e a presto, anzi a stasera.
0: Grazie mille, grazie del tempo che ci hai dedicato, e a prestissimo.
3: A presto,
0: un abbraccio forte, grazie,
3: un
0: grazie
3: abbraccio,
0: e MMM puntato per il 15 e il 16.
3: Grazie.
0: A presto, ciao Simona, grazie ancora, ciao, buona serata.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Entriamo nella seconda parte della nostra puntata con un artista che sta conquistando pubblico e critica grazie ad un percorso fatto di impegno, studio e tanta autenticità. Lui è Rima, nome d'arte di Mauro Pandolfo, cantautore e musicista napoletano cresciuto, possiamo veramente dirlo, a pane e note. È un figlio d'arte, respira musica fin da bambino, iniziando a comporre le sue prime melodie a soltanto 8 anni. Il suo è un percorso di pura gavetta e grandi incontri. Studia, vince premi importanti e colleziona esperienze di rilievo, dalla collaborazione con Grazia Di Michele al ruolo di corista ad Amici di Maria De Filippi, fino ad attirare l'attenzione di Fiorello. La svolta decisiva arriva nel 2023, quando Rima trionfa al Festival della Canzone Napoletana con Tu Vita, il suo primo brano in dialetto registrato nello storico Casinò di Sanremo e trasmesso sulla Rai. Da quel momento inizia l'ascesa, partecipazioni televisive, il vibrante tributo a Pino Daniele a Viva Rai 2 e un legame sempre più viscerale con il pubblico, fino al successo di Ti insegnerò a volare, un pezzo intimo e potente diventato virale sui social e capace di toccare il cuore di migliaia di famiglie, con numeri straordinari in costante crescita. Oggi Rima è una delle voci più sincere della nuova scena pop indie italiana. Un artista indipendente guidato solo dalle emozioni vere. E questo è solo l'inizio. Ci sono nuovi progetti, canzoni inedite e grandi sorprese all'orizzonte.
2: La moca fuma sopra il piano e il tempo scorre piano piano. Poi mi perdo mentre guardo un film. Penso a te che ancora non ci sei. Ti immagino nei giorni lenti, i tuoi vestiti stesi al vento.

0: Era Rose Maggio di Mauro Pandolfo, in arte Rima, che è qui con noi in studio. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao Francesca.
0: Questo è un brano uscito proprio da pochissimi giorni e so che sta già andando molto bene. Sento che come cifra proprio stilistica stai acquisendo sempre maggiore maturità, dovuta anche alla tua paternità, di cui parleremo poi successivamente. Ma quando è scritto questo brano? Come nasce?
1: Allora guarda, Rose Maggio in realtà l'ho scritto poco tempo fa, poco

0: A volte è così, come quando scrivi una canzone, la scrivi perché la senti. Un po' con le pubblicazioni è la stessa cosa. Non vado tanto a periodi, capito? Il brano estivo, il brano così. Preferisco scegliere quello che sento che è il momento di pubblicare. Come se qualcuno mi suggerisse che quello di cui forse in quel momento ha bisogno la gente. Io ho scritto questa canzone, Rose Maggia, che dice proprio questo. Dice, sei più bello tu di una rose maggia. Pensando a quanto sono belle le rose, che è poi il simbolo dell'amore, no? Esatto. E quindi dire ad una persona, in questo caso l'ho pensato chiaramente al mio amore, che è mia moglie, e dire sei più bella tu di una rosa di maggio, vuol dire che sei più bella tu dell'amore. Cioè è una cosa enorme, che penso sia una cosa molto bella da dedicare, spero che arrivi anche alle altre persone, insomma, e possano utilizzarla a loro modo per dedicarla ai loro grandi
1: alle cuori. Persone che sì. Amano. Io penso che serva sempre parlare di cose vere, di sentimenti autentici, di quello che provi. E quando le cose si provano nel profondo, si provano veramente, come fai tu, e hai anche questo grande talento di riuscirle a trasmettere nella loro autenticità, anche nella loro semplicità, ma in realtà le cose semplici sono quelle più vere, arrivano direttamente. So infatti che il tuo precedente singolo è andato fortissimo su tutte le piattaforme ed è stato utilizzato tantissimo da tutti i papà, sì, da tutte le mamme.
0: Fantastico.
1: Insegnerò a volare, sì, dedicato a tua figlia.
0: Cosa che non mi aspettavo, nel senso che, come ti ho raccontato prima, no, dietro le quinte, quando abbiamo parlato, ti dicevo, questo brano è stato magico. Magico sin dal primo momento in cui l'ho scritto. L'ho scritto ed è stato l'unico brano tra i miei brani che io non ho sponsorizzato, nel senso, sai, a volte quando facciamo uscire un singolo, diciamo, il 20 esce, non l'ho fatto, semplicemente era una dedica a mia figlia che ho voluto pubblicare. Magicamente dopo 6-7 mesi, mi arrivavano delle notifiche di condivisione di questa canzone che io avevo messo sotto un video su TikTok, dove c'è mia figlia, cioè in realtà ci sono mia moglie e mia figlia di spalle che guardano il mare, ero ad Ischia in quel momento, e ho messo questa canzone sotto, ti insegnerò a volare. Magicamente questa canzone è cominciata ad essere condivisa da tantissime persone, tanto da diventare virale, oggi ha più di 4 milioni e mezzo di ascolti. È una cosa fantastica, perché la cosa bella, cioè, non sono i numeri, è per me il pensare che tante persone stiano utilizzando una canzone che io ho scritto lì per mia figlia, nella mia stanza, sul mio pianoforte, ha emozionato le persone tanto da far sì che loro possano sentirla anche loro, e quindi utilizzarla su video con immagini dei loro figli, video dei loro figli, condivisione di momenti, poi immagini, no? Quando siamo con i figli sono i momenti più belli. E quindi ecco, questa canzone viene utilizzata in questi momenti. Una cosa straordinaria.
1: Pare che alcuni brani, alcune cose abbiano un loro destino. Tu le metti nel mondo, ma poi abbiano una vita propria e trasformano anche le persone che le trovano, che le ascoltano, che le sentono proprie, come se gli fossero in qualche modo sempre appartenute. E anche tu mi raccontavi, dicevi che ami fare musica non tanto per il successo, quanto per la gioia di sentire altri che cantano le tue canzoni, per la gioia di vedere che le tue canzoni diano gioia ad altre persone, per il piacere che una tua canzone in qualche modo venga sentita propria dagli altri, da chi, sì, l'ascolta, e diventi un po' quella colonna sonora su cui poi sovrascrivere la propria storia, le storie di tutti quanti, no?
0: Assolutamente sì, come dicevo prima, è capitato in passato che in alcune date io dimenticavo di essere pagato, meno male che c'era mio padre all'epoca che era ancora in vita, mi ha ricordato più di una volta, a dimostrazione c'è anche mia mamma di questa cosa, che io dimenticavo di essere, cioè poi tornavo indietro perché magari non ero passato a ritirare il cachet, no? Ancora oggi è un po' così, cioè io quando faccio una cosa per la musica non la faccio mai perché debba portarmi a qualcosa di
1: materiale,
0: un ritorno economico, non ci penso proprio, cioè scrivo bello, lo metto fuori, poi se vedo che quella persona la incontro per strada e dice Maro, quella canzone tua bellissima, la sto cantando tutti i giorni, è quella la mia ricchezza, io là in quel momento mi sto arricchendo.
1: Allora adesso dedicato a tutti i genitori, ma non solo, dedicato a tutte le persone che vogliono volare, a tutte le persone che vogliono trasmettere positività tanta quanta ne trasmetti sempre tu, che sei così solare, ti insegno a volare.
2: Quanto tempo ci è voluto per averti? Sai che io non ho mai smesso di sognarti, come se fossi stata, come se fossi nata, desiderata, tu non c'eri, io ti ho sempre.

0: E questa era Ti insegnerò a volare di Rima, che è qui con noi all'anagrafe Mauro Pandolfo. Questa canzone è veramente bellissima, non
1: grazie.
0: Si può non rimanere affascinati, ma soprattutto non provare delle grandi emozioni di dolcezza, di positività, perché io penso che in un mondo come questo quello che dobbiamo trasmettere ai nostri figli è la positività e anche la capacità di seguire i propri sogni. Ci sono tante paure, no? Il mondo di oggi è pieno di pericoli, però non dobbiamo soffocare i nostri figli, ma non solo i nostri figli, delle persone che incontriamo, soprattutto i giovani con le paure. Tu sei ancora giovanissimo, però hai già questo senso importante della responsabilità che ti ha dato la paternità, ma anche questo modo di approcciare al mondo con grande
1: energia. Io sono un fautore dei sogni, A me c'è un sacco di miei amici, ma stesso anche con mia moglie, cioè io dico ai sogni non si dice mai di no, mai. Innanzitutto non c'è un'età per inseguire i sogni, ma poi perché di no un sogno? I sogni sono belli perché vanno rincorsi, punto. Poi ci riesci, non ci riesci, insomma è bello anche il tramite, capito? Cioè nulla è impossibile, chiaro, ci sono delle cose che voglio andare sulla luna, eppure a quello volendo si potrebbe arrivare, ma io dico fai tutto quello che puoi fare per provare ad arrivare, no? Quando a volte parlo, sai, sono anche poco al coach, no? E c'ho tanti allievi che vengono da me chiaramente con dei sogni, parliamo tanto durante le lezioni, io dico fatti una domanda ogni giorno quando ti svegli, perché io lo faccio con me stesso e dico ok, io vorrei fare quella cosa, vorrei arrivare a quell'obiettivo, però mi chiedo oggi cos'altro posso fare per raggiungere un tassello, per raggiungere quell'obiettivo. Se ogni giorno non fai qualcosa, allora stai sbagliando qualcosa, no? Invece è importante che ogni giorno uno si sveglia e dice ok, oggi posso fare questo per avvicinarmi a quel mio sogno. È bello anche quello, crederci, costruire e lavorare per raggiungere quel sogno. Ai sogni non si dice di no, semplicemente si inseguono, e l'importante è fare tutto e avere la sensazione di aver fatto tutto per cercare di raggiungerlo, punto. Poi in quel momento tu l'hai vissuto bene, l'hai vissuto serenamente, l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto, ma è soltanto il tramite, il fine è poco importante, è importante come lo vivi.
0: A volte si dice che la strada che uno percorre per raggiungere un obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso.
1: No,
0: o c'è ancora chi dice che è importante ancora di più la compagnia che hai avuto durante il percorso.
1: Assolutamente.
0: Nel tuo viaggio.
1: Sì, delle persone giuste.
0: Abbiamo parlato di sogni, quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
1: Allora guarda, io penso sia chiaro, da sempre, mi conosci, da quando sono nato che faccio questo, era un po' il sogno anche di mio padre. Io vorrei arrivare, come poi in parte ci sto riuscendo, a quante più persone possibili con la mia musica. E come abbiamo detto già prima, non per guadagnare, semplicemente perché io vivo di questo, ti ho raccontato prima che quando ero più piccolo, a volte avevo dei momenti di tristezza inside, nel senso che mi sentivo che mi mancava qualcosa. Guardavo attorno e avevo tutto. Poi ho capito nel tempo che in realtà cosa mi mancava, perché era sempre, costantemente succedeva nei periodi in cui io per tanto tempo non cantavo davanti alle persone, non mi esibivo, punto.
0: Non ricevevi quell'energia che ti dà il
1: Sì, io ho proprio bisogno. Ho bisogno del feedback, ho bisogno di parlare con le persone, di cantare davanti alla gente, ricevere un riscontro per quello che faccio, per quel che sia, insomma, cantare, fare musica. Vivo di musica con grande sacrificio, ad oggi posso dirlo di esserci riuscito. Che poi quando è morto mio padre, io, tu lo sai che nella mia vita ho fatto tante cose, ho fatto l'animatore, lo steward, l'autista, chi più ne ha più ne metta, di tutto.
0: Non ti sei mai fermato?
1: Mai, perché
0: arreso,
1: mio padre
0: però.
1: Diceva tu devi fare solo musica, voglio che fai solo questo, e io però dicevo no, perché volevo essere comunque indipendente, quindi facevo quello e quello. Poi a luglio 2019, io all'epoca lavoravo per un'azienda che vendeva stampanti, non faccio nome insomma per non
0: fare pubblicità,
1: mio padre è morto a luglio 2019, io a settembre 2019 mi sono licenziato e ho detto faccio solo musica, come volevi tu. Poi c'è stato il COVID. Durante il COVID mi sono diplomato in musicoterapia e sono diventato musicoterapeuta, e adesso sono vocal coach in musicoterapeuta. Quindi vivo di musica, ho il mio studio di registrazione e poi lotto, tornando al discorso sogno, tutti i giorni, più che lotto, provo, vivo per cercare di arrivare a quante più persone possibili, sperando un giorno di poter fare un grande concerto e riunire tutte queste persone che mi seguono, potendo cantare di fila tutte le mie canzoni.
0: Che meraviglia, è una cosa stupenda, perché è vita e è un abbraccio, perché poi la musica arriva, ma veramente riesce a trasmettere tanto calore, e il calore che dai agli altri loro te lo restituiscono pienamente nei live, tu lo puoi proprio vivere sulla tua pelle, questo
1: sentirli cantare, no?
0: Sentire, e questo è importantissimo. E diciamo che ci stai riuscendo, perché questo brano che abbiamo appena ascoltato, Ti insegnerò a volare, è praticamente diventato virale in poco tempo. Mi hai detto giorno dopo giorno, te lo aspetto aspettavi, vedi questi numeri crescere.
1: Dopo sei mesi, tanti, fino al primo sei mesi era, sai, quegli ascolti standard medi che faccio, esatto. Poi dopo ha preso il volo, incredibile. Cioè, TikTok 9,5 milioni di visualizzazioni sui video, veramente bellissimo, perché poi prima ti ho fatto vedere, non scrollando.
0: Sì, ve l'hai fatto vedere.
1: Quelle persone che hanno utilizzato, cioè vedi tutti questi bimbetti con la canzone, fantastico, fantastico. Veramente una cosa bella di cui sono veramente felice, perché ti ripeto, una canzone che tu fai la metti così, come sempre senza pretese, poi viene condivisa dalla gente, quindi è inside il fatto che sia amata dalle persone.
0: Infatti.
1: E quindi è quella la cosa bella.
0: E io ti auguro di avere sempre più successo e rincorrere sempre i tuoi sogni, però come dici tu, creando degli obiettivi raggiungibili, soprattutto raggiungibili col proprio impegno, perché il talento molto spesso non basta, ma tu hai dimostrato che ci vuole proprio la perseveranza, il crederci, ma fare quello che vuoi con gioia. Se fai quello che vuoi con gioia, come si diceva, non lavori neanche un giorno, esatto. Già stai dando pienamente la vita, e probabilmente tuo padre, che ti conosceva bene, sapeva dove indirizzarti, e io credo che sarà felicissimo di tutto quello che stai facendo.
1: Sicuramente.
0: Un altro brano che è uscito, che io vorrei fare ascoltare, che è molto bello, Occhi negli occhi.
1: Sì.
0: Perché il contatto visivo è sempre molto importante, bisogna guardare sempre chi c'è davanti. È una canzone d'amore, chiaramente, però ci sono tante persone che parlano e non guardano
1: sono
0: negli
1: sfuggenti.
0: Occhi, proprio sono sfuggenti. Invece è importantissimo per creare subito empatia guardare le persone negli occhi, che sia un innamorato, una signora che passa o il vicino di casa. Bisogna creare questa connessione che tu crei con la tua musica e con le tue emozioni. Occhi negli occhi, Riva.

0: Facciamo un po' un salto all'indietro e ritorniamo a un anno e mezzo circa fa, quando hai vinto il Festival di Sanremo della canzone napoletana con un brano Tu vita che poi faremo ascoltare. Come ha cambiato la tua vita questa vittoria?
1: Allora, ha cambiato la mia vita sotto l'aspetto autoriale. Io fino a, diciamo, prima di partecipare a quel concorso, fino al Festival di Sanremo della canzone napoletana, non avevo mai scritto una canzone in napoletano. Per partecipare a questo festival c'era questa clausola, insomma, dovevi scrivere una canzone che al 60% doveva essere in napoletano. Mi chiamano, vuoi partecipare? Sì, però devi avere una canzone. Io non ce l'avevo. E dico, ok, sì, però datemi il tempo di scriverla, perché non ce l'ho. Ti dico la mattina questo, il pomeriggio scrivo questa canzone. Cioè, non lo so, la mando a Ilio Masprone, che poi è l'organizzatore e sarebbe poi proprietario della rivista Il Festival News, no? Che è l'organizzatore del festival. Dico, Ilio, l'ho scritta, te la mando. Come l'hai scritta? Quasi non ci credeva, quasi sembrava un po' surreale. Però ti giuro che io l'ho scritta in un attimo, perché sai quelle cose che c'hai dentro? Le canzoni sono spesso così, mi succede, che non scrivo per due mesi. A un certo punto mi siedo al pianoforte e faccio una canzone in 30 secondi. 30 secondi, chiaramente, capisci? Nel senso che la faccio subito.
0: Sì.
1: Ilio dice, fantastica.
0: Va bene così, non c'è più nulla da fare.
1: Inizio io questa canzone e così succede che da quel momento vado, ok, porto la canzone, mi preparo, vado, faccio il festival e lo vinco. Erano 5 i vincitori di questo festival, per le varie cose, e ci sono tra questi vincitori. Da quel momento ho incominciato a aggiungere sempre qualcosa di napoletano nei brani, perché poi mi è piaciuto e sento che sia una cosa anche poi comunque musicale. Cioè, il napoletano è bello, perché il napoletano è come, un po' come l'inglese, scrivere napoletano, perché ti permette di avere una metrica diversa rispetto all'italiano, non è un po', è meno schematico, c'è uno speech diverso. E quindi da quel momento naturalmente mi viene sempre di mettere qualcosa in napoletano nelle mie canzoni, come poi abbiamo sentito, no? Anche per Rose Magge, che è quella che abbiamo fatto sentire alla fine, anche per Occhi negli occhi, in effetti. E anche per Ti insegnerò a volare, che poi è il brano di mia figlia, che c'è il ritornello, che è napoletano. E diciamo, questo ha cambiato nella mia vita, soprattutto il mio modo di scrivere, quindi a questo punto di esprimermi e di rivolgermi alle persone. Questo è stato il cambiamento fondamentale. Al di là poi dell'ospitata, insomma, perché questo comunque è un evento molto importante. Infatti poi sono andato,
0: certo,
1: anche al Gran Gala del Festival di Sanremo ufficiale, stesso quell'anno, durante la settimana del festival. Quindi ecco questo in particolare.
0: Tu non sei solo interprete delle tue canzoni, ma sei anche autore per gli altri. Infatti hai appena fatto una canzone molto bella per Mavi.
1: Sì, che non è ancora uscita, speriamo il prima possibile, e con Adriano Pennino, che saluto, col maestro siamo sempre in contatto, insomma ci sentiamo, e poi in particolare ci sentiamo appunto per, al di là di cose che facciamo insieme, ma componiamo a volte brani per altre persone. In questo caso hai anticipato il brano per Mavi, che non vedo l'ora che esca. Tra l'altro Mavi, che saluto anche lei, artista speciale,
0: è una grandissima artista speciale dal cuore enorme,
1: con una voce fantastica,
0: assolutamente
1: fantastica, secondo me una delle cantanti napoletane ad oggi, nel panorama napoletano veramente migliori che ci siano. Io adoro la voce di Mavi, quindi per me quando Adriano mi ha chiamato e mi ha detto, che dici, hai un brano aperto? Non ce l'ho, ma lo faccio. Mi sono messo là 3 giorni, ho mandato la canzone, perché poi così guarda, la cosa che mi piace, quando mi dicono hai una canzone per, se ti devo essere sincero, difficilmente ho la canzone per. La scrivo sempre. E mi viene anche facile farlo in breve tempo, perché quando poi ho quella motivazione, no? Preferisco sapere per chi è.
0: Ti dà la sprone per fare.
1: Sì, preferisco
0: subito
1: sapere per chi è, in base poi alle caratteristiche dell'artista. Se magari a volte mi dicono, gli piace parlare di questo tipo di argomento, no? Mi diventa facile farlo. Mi medesimo proprio, mi piace anche farlo. E quindi è stata questa prima esperienza con Mavi, ecco, non vedo l'ora di farvela ascoltare. Allora si chiama Lontana.
0: E poi hai collaborato con un grande direttore d'orchestra, che è Adriano Pennino, con cui so che stai facendo delle belle cose.
1: Sì, ci sono anche delle novità che non posso anticipare, perché c'è una clausola su questa cosa.
0: Top secret.
1: Quello che ti ho detto prima, però a breve si saprà, in una cosa che abbiamo fatto insieme a Studio Da Me, è molto bella. Allora, la verità è che per me essere affiancato a Adriano
0: è una persona speciale. È un grandissimo direttore d'orchestra, compositore, ma soprattutto ha una grande anima.
1: Sì, a parte che è una persona stupenda, dolce, sensibile, disponibile, fantastico. Per quanto è grande, che sembrerebbe inarrivabile, no? Agli occhi delle persone, invece è una persona proprio che ti fa, te lo senti a casa, capito? Te lo puoi abbracciare, ti vuoi dargli un bacio così. Cioè, io lo voglio bene dell'anima. Siamo sempre insieme.
0: È impossibile
1: insieme.
0: Non volergli bene.
1: Sì, e lui mi fa sempre sentire a mio, cioè, per quanto tu lo sai quello che ha fatto nella sua vita.
0: Certo.
1: Potremmo star parlare da oggi fino all'infinito. Ma se stai con lui ti rendi conto che tutto quello che ha fatto è come se lui non l'avesse fatto. E questa è la bellezza di Adriano. E per questo è un piacere sentirlo così spesso. Per me è un onore quando sta a studio da me, quando vado da lui. Tutto quello che facciamo insieme per me è sempre un grande onore.
0: E per noi è stato un onore averti qui con noi e ti ringraziamo e ti auguriamo veramente il meglio in tutto quello che puoi fare. So che presto ci potrai dare delle belle novità e ti aspettiamo per festeggiare qui a Diretta Live tutto quello che farai.
1: Assolutamente.
0: Sperando che appunto ci siano sempre motivi per essere sempre entusiasti e per farci una chiacchierata e soprattutto per festeggiare.
1: Io ringrazio te.
0: Un abbraccio.
1: Tutta la radio, ti ringrazio perché sei sempre disponibile, anche tu sei una persona speciale, non è un lecchinaggio perché lo sai, ci conosciamo da un po' e sei sempre disponibile, mi rispondi sempre, qualsiasi cosa, come ti ho detto dell'intervista.
0: Sì, a volte ci metto un po' di tempo, però poi rispondo sempre.
1: Sempre, quindi veramente grazie, sempre per l'opportunità che mi dai, ti abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Con cosa vogliamo chiudere? Con Tu Vita o con Amica?
1: Non so, quello che vuoi, facciamo
0: tu
1: ascoltare
0: vita.
1: Magari Tu Vita perché ne abbiamo
0: tu
1: parlato
0: vito.
1: Prima.
0: Tu Vita, okay. Ciao. Tu Vita rima.
2: Si guardammo che sta vita pare una partita, c'è sta sempre uno che vince e nato fa fatica, chi le cade nette cose eppure si lamenta, chi le cade non tiene niente eppure ride sempre, c'è sta chi parla rete e che non vale niente, chi invece di sincera tiene la per sempre, pure si dice qualcosa che ti può fa male, ma sia un amico vero

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli.

Yo voy a la camilla en la manga.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ogni anno che tormento, aumento i dolori, vanno parlando solo tutta gente pa' città, ognuno si è scocciato.

Questo mondo si è cagnato, ma ci stanno scienziati, metto cuore trapiantato, l'occhio tuo è dannanato, tieno fede congrussata, lieva chilla e miettenata, fanno razze capo 1, fanno capo 71, 3 per 7 fa 21, scappo razze e vendalo, chi sta fanno cose pazze, custi sonde e custi razze, c'hanno tutto troppo.

Nato scurnacchiato, o petrolio aumentato, questa Italia è diventata a nazione l'attentata. Siente bomba a tutte parti, se rapini giorno e notte, rinde e banca trova morta, fanno ship calambretta, poi si parla dell'aborto, piglio treno e sacca a porta, rinde lettere sta botta, fanno guai all'aeroporto, ma che

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Mammata! Mammata!
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

知道的。

0: Trouver des cimes.
1: Rai, Radio Live, Napoli.

tutto innamorato, ma destina segnata, non ti si fatta rete neanche a mezzo immazzata. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, esso cossetta e tu quattro spade. Giuda tradita, la sarena è perduta, San Pietro e compagni, se ne sono confiuti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Già sei che scende DM senza ride, mi hai su lungo pola che i padri ancora aspetta e accetta. Le luce in un tramonto che per toccare suona ci vuoi tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco a resa. Se a voce a toi mi chiamano andassi in presa sconsulata, ma ricordi te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio che rintana ad universo forse mi aspettava a casa. Tu vuoi tutte chiave mie e te lascia una a una, te conto mille storie, voleva tutte paure, ambietta ma piccio sola, ma tu già ti hai fatta luna.

Faccio una preghiera che saccio soli. Che saccio soli. Tra se ghiacciare in tuo cuore mi senza permesso, senza bussa. Cammina a passo lento per costruirci lenta sulla patancuntra. Non funziona, eppure sei da sentire in la notte che ogni sole e che niente ti consola. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tengo tutta caccenda che a Lucca cerca una speranza. Poi trova rinuncia si serumba l'anima che me la giustiniscione. Tengo tutta cosola che a brucia cercando una chance. Poi trova una scusa sti fabbriche nebbia maranna fiducia mo fuia.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

se quello che sento ti arrivi o no. Allora resto qui fermo a sognare una vita con te.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutto uguale, mollo la cima pronto a salpare. La mia nave va, apre le vele sull'infinito, urlo a silenzio questo tormento.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli.
3: Sud. Sud. Noi siamo

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un universo fatto di musica, parole, memorie e identità femminile. La nostra ospite è Simona Molinari, una delle voci più eleganti, riconoscibili della scena musicale contemporanea. Artista capace di attraversare jazz, swing e canzoni d'autore con uno stile personale intenso e raffinatissimo. Due volte vincitrice della Targa Tenco con gli album Petali e Assa Siempre Mercedes, Simone ha portato la sua musica dai club di Tokyo fino al Blue Note di New York, costruendo negli anni un percorso artistico internazionale senza mai perdere il legame profondo con l'emozione e con il racconto umano. Ma questa volta arriva a Napoli con un progetto ancora più intimo. Il 15 e 16 maggio sarà sul palco del Teatro Bolivar con La Donna Immobile, uno spettacolo teatrale scritto insieme alla giornalista Simona Orlando, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a tutte quelle donne che hanno lottato, spesso nel silenzio, per conquistare il diritto di esprimersi attraverso l'arte. Da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, passando per artiste dimenticate, censurate o costrette addirittura a nascondersi dietro nomi maschili pur di poter pubblicare, scrivere, comporre. Uno spettacolo che intreccia ironia, riflessione e memoria, accompagnato da una straordinaria band tutta al femminile. Elisabetta Serio, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale porteranno sul palco tutta la loro energia e il loro talento. Con Simona parleremo di teatro, musica, radici, libertà artistica, maternità e del bisogno ancora oggi di dare voce a storie troppo spesso rimaste ai margini. Restate con noi e non perdete lo spettacolo del 15 e 16 maggio al Teatro Bolivar alle ore 21 con Simona Molinari e la sua fantastica band.

0: Simona Molinari torna a Napoli con uno spettacolo speciale, La donna è mobile, in scena il 15 e 16 maggio, cioè oggi e domani, al Teatro Bolivar. Un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a delle donne straordinarie, da Natalia Ginzburg a Mary Shelley e a tutte quelle artiste che hanno lottato per trovare una voce. Ne parliamo ora con Simona Molinari, che è collegata telefonicamente con noi. Ciao Simona, ci senti?
1: Ciao, ciao, eccoci.
0: Eccoci, come vanno i preparativi? Emozionata per stasera?
1: Bene, no, benissimo, contente. Siamo io e tutta la band qui già a Napoli e non vediamo l'ora di salire sul palco per raccontarvi tutta una serie di storie.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo di questo spettacolo, La donna immobile. Appena lo ascoltiamo richiama immediatamente Verdi, ma nel vostro spettacolo so che assume un significato completamente diverso. Che donna raccontate in questo spettacolo?
1: Sì, siamo volute partire proprio dalla donna immobile, dove questa mobilità veniva intesa come un senso dispregiativo, diciamo. Allora, abbiamo in realtà voluto ribaltare completamente il termine mobile, che nelle virgolette di Verdi era inteso in senso dispregiativo, quindi svolti come se fosse una mancanza di personalità. In realtà io ho voluto incaltare quelle donne mobili, nel senso di tutte le donne che sono uscite dai cliché che la società richiedeva loro di rispettare per le epoche in cui hanno vissuto. Quindi sono tutte quelle che hanno fatto un passetto in più, che forse in quel momento non gli era consentito, ma che hanno creato una piccola rivoluzione. Ed è un atto, questo spettacolo è un atto di gratitudine verso tutte queste donne, perché senza la loro staffetta io non potrei essere sul palco a dir la mia. Per cui partiamo da
0: c'è Natalia Ginzburg, Dorothy Parker, fino a George Eliot e Mary Shelley. C'è
1: sì,
0: una figura che...
1: Ma ci sono anche tante cantanti,
0: sì.
1: Da Mina a Billie Eilish, per capirci, quindi l'arco temporale è enorme, chiaramente, ed è un bel viaggio.
0: Di tutte queste figure c'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente durante la scrittura?
1: Guarda, c'è sicuramente Millie, che è una soubrette, mettiamola così, dai 20 ai 40, che è una soubrette italiana, che però la prima in Italia e poi diventata una vera e propria diva all'estero, prima osannata in tutti i teatri del mondo. E che aveva nelle sue canzoni uno sguardo modernissimo, per cui si prendeva anche gioco dal punto di vista maschile, ecco, cosa che allora una donna non veniva concesso. Quindi io canto una canzone sua che si chiama Donna e giornale, ma ci sono storie che racconto che nessuno immagina, come pure richiamo cantoni che tutti noi conosciamo benissimo, ma che attribuiamo sicuramente a caricati maschili. A un certo punto interrogo anche proprio il pubblico su questo.
0: Che bello, quindi c'è molto scambio tra te e anche il pubblico, non solo di emozioni.
1: Sì, assolutamente. È fatto con ironia, ma poi diventa anche emozionale, poi diventa anche intenso.
0: Nel comunicato dici a un certo punto che questo spettacolo serve prima a te e poi al pubblico. È una frase molto intensa. In che modo ti è servito?
1: In generale un po' tutti gli spettacoli o anche le canzoni sono, io le vivo prima di tutto come cura per me stessa, quindi o ricerca anche a volte. Questo spettacolo in particolare è stata una ricerca, ho cercato di capire alcune dinamiche e perché le donne, diciamo, non ho visto molte donne in alcuni posti, che fossero i propri posti, quelli legati alle idee, quelli legati diciamo che la donna è stata tanto esaltata molto per la sua bellezza o per il suo virtuosismo, per la sua tecnica, no? Anche nella musica.
0: Sì, certo.
1: E io spesso ho sempre visto cantanti bellissime, vestite benissimo, che cantavano molto bene, ma poche invece che esprimessero un'artisticità o delle idee. Molte donne, le donne, siamo abituati a pensare le donne che cantano con canzoni scritte da uomini, prodotte da uomini, suonate dagli uomini, e quindi ecco, mi sono sempre chiesta se fosse una reale incapacità della donna o se fosse un discorso proprio di ciò che
2: nel tempo è stato permesso alle donne e ho scoperto appunto tutte le mie scoperte, poi ho voluto condividerle in uno spettacolo.
0: Il vostro, diciamo, è un femminismo che è quasi sussurrato, non urlato, però è profondo e intenso. Pensi che oggi ci sia ancora bisogno di ricordare quante donne siano state invisibili o addirittura costrette a nascondersi dietro nomi maschili per poter creare arte?
1: Sarà bello quando non servirà più uno spettacolo del genere, perché sarà tutto conosciuto, diciamo. E quindi io divulgo proprio per questo. E credo che oggi purtroppo sia ancora importante far conoscere proprio e celebrare tanti di questi racconti, tante di queste storie, perché d'altronde dall'altra parte effettivamente tutte le storie dei grandi uomini sono sempre state celebrate dagli uomini stessi. E forse è giusto che
0: è arrivato il nostro turno di poter celebrare anche le donne,
1: siano celebrate dalle donne stesse, ecco, anche perché non è vero che le donne poi sono una contro l'altra, oppure che c'è più rivalità questo, o che c'è più ego.
0: Infatti, anzi, la vostra band lo dimostra, questa band tutta al femminile che ti accompagna sul palco. Sì,
1: sono ragazze in gambissima, si hanno percorsi internazionali. Ma che non suonano con l'ego di suonare, ma invece per partecipare a un progetto in cui credono come me stesso, come me.

0: Ci fu un momento intorno al 2015 in cui hai raccontato con molta sincerità che dopo la maternità hai percepito proprio un allontanamento del mondo discografico, quasi come se l'essere madre e artista fossero incompatibili. Quanto è stato difficile per te attraversare questo momento?
1: All'inizio è stato molto, molto difficile. Già quello che vive una madre chiaramente vede cambiare il suo corpo, vede cambiare le persone intorno a lei, perché come si rapportano, vede cambiare tutto questo, e vede qualsiasi madre vive un momento appunto di solitudine, se vogliamo, e anche c'è un tempo, diciamo, di accettazione della nuova realtà. Come tutte le evoluzioni della nostra vita, no? Succedono tante cose durante la vita che ci danno la possibilità di evolvere. C'è una quota di dolore che per ogni evoluzione va vissuta, e poi però effettivamente, scavalcato il momento e presa confidenza con la nuova condizione, non torneresti mai indietro, ecco, perché quello che ti ha dato di più, nonostante il passaggio e il dolore, una volta che accetti e ti vivi la tua nuova identità, dopo è tutto, come dire, superato lo scalino, il panorama è più bello di prima.
0: Che bello. Sei una donna forte, lo dimostri in tutto quello che fai. Ricordiamo, tu sei nata a Napoli, però poi hai vissuto all'Aquila, dove ti sei laureata al conservatorio. Ma che vuol dire per te adesso tornare qua, ogni volta che torni a Napoli? Che emozione è per te? E queste due città, Napoli, Aquila, come ti hanno condizionato anche musicalmente parlando?
1: Ma entrambe in un modo profondo, profondissimo. Di Napoli mi porto dentro sicuramente quell'ironia unita all'amarezza, no? Il fatto che si può sorridere anche in un momento di grande dolore. E poi la teatralità di Napoli sento che mi appartiene. In fondo anche il mio modo di fare arte, io lo sento molto vicino alla cultura che ho vissuto nella mia famiglia, perché poi appunto sono andata a vivere all'Aquila, ma faccio parte di una famiglia completamente napoletana, quindi le mie tradizioni, i cibi e le risate sono... Io rido in napoletano e penso in napoletano, ecco.
0: Dai. Però, il tuo piatto preferito?
1: Il mio piatto preferito, i struffoli.
0: Ah, buonissimi, a Natale.
1: Ma anche pasta, patate.
0: E provola.
1: Mi fa impazzire. Di L'Aquila invece mi porta un po' questo senso di resilienza e una riservatezza e un pudore. Diciamo tutto montagnino, ecco, sono due città proprio agli estremi, quindi per quanto abbia io in realtà sofferto questo passaggio da una città all'altra, oggi per me trovo che sia una ricchezza. Wow.

0: Nel tuo percorso musicale c'è sempre stato il teatro, da Jekyll e Hyde fino agli spettacoli più recenti, e che ti ha dato una visione diversa dalla musica, non più che in cui hai capito che la voce non era soltanto suono, ma parola da dire. C'è un momento preciso in cui hai capito proprio che la voce poteva raccontare, non solo intonare? E cosa ti dà il teatro di più rispetto alla musica, o se sono complementari?
1: Allora, il teatro mi dà la possibilità di entrare in un ruolo, di mettere una maschera che mi permette di dire cose che non avrei il coraggio di dire con la mia faccia. Quindi poter entrare in un personaggio e avere il privilegio di poter vivere per un'ora e mezza una vita che non è mia, ma che in qualche modo fa uscire una parte di me, è un grande privilegio. Quindi al teatro devo questo. C'è stato un musical in particolare che mi ha, poi tra l'altro è il musical nel quale ho cominciato a scrivere la mia musa, e subito dopo il musical poi appunto ho presentato un brano a Sanremo. Il musical si chiama Jekyll and Hyde, più o meno è partito 20 anni fa. Ed è solo la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E lì proprio entrando nel personaggio e cercando anche di, perché il teatro appunto ti dà anche la possibilità di guardare il mondo da un punto di vista diverso, perché tu diventi quella persona e man mano che fai il personaggio cominci a pensare come il tuo personaggio, cominci a vedere il mondo come lo vede il tuo personaggio, quindi anche un allenamento in empatia. Perché ti dà la possibilità di diventare chiunque tu voglia. E devo dire che lì la musica ha preso tutta un'altra piega, perché chiaramente non era più la tecnica, non era più il ti faccio sentire come faccio questa cosa o come riesco ad arrivare a quell'acuto, ma era invece il racconto proprio di un'emozione.
0: Citato prima Sanremo, il grande pubblico appunto ti ha scoperta nel 2009 con Sanremo e il brano Egocentrica. Poi sono arrivati con Petali nel 2022, hai vinto la prima targa Tenco come miglior interprete, nel 2024 la seconda con Asta Siempre Mercedes. Sono due riconoscimenti nello stesso ambito a distanza ravvicinata, e la conferma di un'identità che ormai si è formata. Che emozione è stato per te raggiungere in così breve tempo dei riconoscimenti così importanti? Ti senti diversa rispetto a quando hai cominciato?
1: Sì, mi sento molto molto diversa.
2: È stato tutto un percorso, e devo dire un percorso lungo, intenso e bello. Diciamo, la cosa bella che mi piace pensare è che appunto non ci sia un reale successo, ma è il raggiungimento di determinati compimenti, come se ogni fase della mia vita si è compiuta, poi con un evento così speciale come può essere Sanremo nel 2009, Sanremo nel 2013 e poi il Tenco invece qualche anno fa, il primo Tenco e poi il secondo Tenco. Ecco, ognuno di questi è arrivato nella fase conclusiva di un mio percorso di vita, e quindi vedo come se tutto questo fosse veramente un lento andare, e oltre ogni tappa sono stata diversa, e la cosa bella è pensare di continuare ad andare e di non sapere cosa sto diventando ancora, ma penso che il compito di tutti noi sia appunto non tanto dimostrare ma diventare.
0: Hai perfettamente ragione, è bellissimo quello che hai detto, e noi non vediamo l'ora di vederti stasera al Teatro Bolivar. Ricordiamo La donna immobile, il nuovo spettacolo di Simona Molinari, in scena anche domani 16 maggio sempre al Teatro Bolivar. E Simona, ti ringrazio tantissimo per tutte le cose che ci hai detto, per averci fatto entrare nella tua vita, nel tuo spettacolo, nei tuoi sogni e nel tuo modo di essere donna, che penso che non solo artisticamente ma in tutti i sensi si possa diventare un esempio per tutte le donne che ti stanno ascoltando, e non solo. perché appunto è importante celebrare la donna come artista, come madre, come in tutte le sue sfaccettature e nel suo essere mobile, ma essere mobile nel senso positivo, anche nella capacità di adattarsi, di essere sempre diversa, di saper affrontare tutte le situazioni e quindi di essere versatile e sempre pronta ad affrontare la vita. E tu lo dimostri sempre con i tuoi cambiamenti, i tuoi grandissimi successi, e non vediamo l'ora di applaudirti stasera. Grazie di questa intervista e di essere stata con noi.
2: Grazie davvero a te, un abbraccio a tutti quanti e a presto, anzi a stasera.
0: Grazie mille, grazie del tempo che ci hai dedicato. A presto, un abbraccio forte, grazie e MMM puntato per il 15 e il 16.
2: Grazie.
0: A presto, ciao Simona, grazie ancora, ciao, buona serata.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Entriamo nella seconda parte della nostra puntata con un artista che sta conquistando pubblico e critica grazie ad un percorso fatto di impegno, studio e tanta autenticità. Lui è Rima, nome d'arte di Mauro Pandolfo, cantautore e musicista napoletano cresciuto, possiamo veramente dirlo, a pane e note. È un figlio d'arte, respira musica fin da bambino, iniziando a comporre le sue prime melodie a soltanto 8 anni. Il suo è un percorso di pura gavetta e grandi incontri. Studia, vince premi importanti e colleziona esperienze di rilievo, dalla collaborazione con Grazia Di Michele al ruolo di corista ad Amici di Maria De Filippi, fino ad attirare l'attenzione di Fiorello. La svolta decisiva arriva nel 2023, quando Rima trionfa al Festival della Canzone Napoletana con Tu Vita, il suo primo brano in dialetto registrato nello storico Casinò di Sanremo e trasmesso sulla Rai. Da quel momento inizia l'ascesa, partecipazioni televisive, il vibrante tributo a Pino Daniele a Viva Rai 2 e un legame sempre più viscerale con il pubblico, fino al successo di Ti insegnerò a volare, un pezzo intimo e potente diventato virale sui social e capace di toccare il cuore di migliaia di famiglie, con numeri straordinari in costante crescita. Oggi Rima è una delle voci più sincere della nuova scena pop indie italiana. Un artista indipendente guidato solo dalle emozioni vere. E questo è solo l'inizio. Ci sono nuovi progetti, canzoni inedite e grandi sorprese all'orizzonte.
2: La moca fuma sopra il piano e il tempo scorre piano piano. Poi mi perdo mentre guardo un film. Penso a te che ancora non ci sei. Ti immagino nei giorni lenti, i tuoi vestiti stesi al vento.

0: Era Rose Maggio di Mauro Pandolfo, in arte Rima, che è qui con noi in studio. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao Francesca.
0: Questo è un brano uscito proprio da pochissimi giorni e so che sta già andando molto bene. Sento che come cifra proprio stilistica stai acquisendo sempre maggiore maturità, dovuta anche alla tua paternità, di cui parleremo poi successivamente. Ma quando è scritto questo brano? Come nasce?
1: Allora guarda, Rose Maggio in realtà l'ho scritto poco tempo fa, infatti è stato uno di quei brani che ho scritto e pubblicato. Difficilmente, sai, a volte ne scrivo tanti, poi faccio una sorta di selezione, no, tra i brani che scelgo, cioè questo è il momento giusto per questo, più giusto per me, non giusto, insomma, quello che senti. A volte è così, come quando scrivi una canzone, la scrivi perché la senti. Un po' con le pubblicazioni la stessa cosa, non vado tanto a periodi, capito? Il brano estivo, il brano così, riesco a scegliere quello che sento che è il momento di pubblicare, come se qualcuno mi suggerisse che quello di cui forse in quel momento ha bisogno la gente. Io ho scritto questa canzone Rose Maggio che dice proprio questo, dice: sei più bello tu di una rose maggio, pensando a quanto sono belle le rose, che è poi il simbolo dell'amore, no?
0: Esatto.
1: E quindi dire ad una persona, in questo caso l'ho pensato chiaramente al mio amore che è mia moglie, e dire sei più bella tu di una rosa di maggio vuol dire che sei più bella tu dell'amore, cioè una cosa enorme che penso sia una cosa molto bella da dedicare. Spero che arrivi anche alle altre persone, insomma, e possano utilizzarla a loro modo per dedicarla ai loro grandi
0: alle cuori. Persone che
1: sì.
0: Amano. Io penso che serva sempre parlare di cose vere, di sentimenti autentici, di quello che provi, e quando le cose si provano nel profondo, si provano veramente, come fai tu, e hai anche questo grande talento di riuscirle a trasmettere nella loro autenticità, anche nella loro semplicità, ma in realtà le cose semplici sono quelle più vere, arrivano direttamente. So infatti che il tuo precedente singolo è andato fortissimo su tutte le piattaforme ed è stato utilizzato tantissimo da tutti i papà,
1: sì,
0: da tutte le mamme.
1: Fantastico.
0: Ti insegnerò a volare, sì, dedicato a tua figlia.
1: Cosa che non mi aspettavo, nel senso che, come ti ho raccontato prima, no, dietro le quinte, quando abbiamo parlato, ti dicevo, questo brano è stato magico sin dal primo momento in cui l'ho scritto. L'ho scritto ed è stato l'unico brano tra i miei brani che io non ho sponsorizzato, nel senso, sai, a volte quando facciamo uscire un singolo, diciamo, il 20 esce, non l'ho fatto, semplicemente era una dedica a mia figlia che ho voluto pubblicare. Magicamente dopo 6-7 mesi mi arrivavano delle notifiche di condivisione di questa canzone che avevo messo sotto un video su TikTok dove c'è mia figlia, cioè in realtà ci sono mia moglie e mia figlia di spalle che guardano il mare, ero ad Ischia in quel momento, e ho messo questa canzone sotto, ti insegnerò a volare. Magicamente questa canzone è incominciata ad essere condivisa da tantissime persone, tanto da diventare virale. Oggi ha più di 4 milioni e mezzo di ascolti. È una cosa fantastica, perché la cosa bella, cioè, non sono i numeri, è per me il pensare che tante persone stiano utilizzando una canzone che io ho scritto lì per mia figlia, nella mia stanza, sul mio pianoforte, ha emozionato le persone tanto da far sì che loro possano sentirla anche loro, e quindi utilizzarla su video con immagini dei loro figli, video dei loro figli, condivisione di momenti, poi immagini, no? Quando siamo con i figli sono i momenti più belli, e quindi ecco, questa canzone viene utilizzata in questi momenti, una cosa straordinaria.
0: Pare che alcuni brani, alcune cose abbiano un loro destino, tu le metti nel mondo ma poi abbiano una vita propria e trasformano anche le persone che le trovano, che le ascoltano, che le sentono proprie, come se gli fossero in qualche modo sempre appartenute. E anche tu mi raccontavi, dicevi che ami fare musica non tanto per il successo quanto per la gioia di sentire altri che cantano le tue canzoni, per la gioia di vedere che le tue canzoni diano gioia ad altre persone, per il piacere che una tua canzone in qualche modo venga sentita propria dagli altri, da chi,
1: sì,
0: l'ascolta, e diventi un po' quella colonna sonora su cui poi sovrascrivere la propria storia, le storie di tutti quanti, no?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima, è capitato in passato che in alcune date io dimenticavo di essere pagato, meno male che c'era mio padre all'epoca che era ancora in vita, mi ha ricordato più di una volta, a dimostrazione c'è anche mia mamma di questa cosa, che io dimenticavo di essere, cioè poi tornavo indietro perché magari non ero passato a ritirare il cachet, no? Ancora oggi è un po' così, cioè io quando faccio una cosa per la musica non la faccio mai perché debba portarmi a qualcosa
0: di materiale,
1: un ritorno economico, non ci penso,
0: sì,
1: proprio, cioè scrivo bello, lo metto fuori, poi se vedo che quella persona la incontro per strada e dice Maro, quella canzone tua bellissima, la sto cantando tutti i giorni, e quella è la mia ricchezza, io là in quel momento mi sto arricchendo.
0: Allora adesso ho dedicato a tutti i genitori, ma non solo, dedicata a tutte le persone che vogliono volare, a tutte le persone che vogliono trasmettere positività tanta quanta ne trasmetti sempre tu, che sei

0: E questa era Ti insegnerò a volare di Rima, che è qui con noi all'anagrafe Mauro Pandolfo. Questa canzone è veramente bellissima, non Grazie. Si può non rimanere affascinati, ma soprattutto non provare delle grandi emozioni di dolcezza, di positività, perché io penso che in un mondo come questo quello che dobbiamo trasmettere ai nostri figli è la positività e anche la capacità di seguire i propri sogni. Ci sono tante paure, no? Il mondo di oggi è pieno di pericoli, però non dobbiamo soffocare i nostri figli, ma non solo i nostri figli, delle persone che incontriamo, soprattutto i giovani, con le paure. Tu sei ancora giovanissimo, però hai già questo senso importante della responsabilità che ti ha dato la paternità, ma anche questo modo di approcciare al mondo con grande
1: Io sono un fautore dei sogni, A me c'è un sacco di miei amici, ma stesso anche con mia moglie, cioè io dico ai sogni non si dice mai di no, mai. Innanzitutto non c'è un'età per inseguire i sogni. Ma poi perché di no un sogno? I sogni sono belli perché vanno rincorsi, punto. Poi ci riesci o non ci riesci, insomma è bello anche il tramite, capito? Cioè nulla è impossibile, chiaro, ci sono delle cose che voglio andare sulla luna, eppure a quello volendo si potrebbe arrivare, ma io dico fai tutto quello che puoi fare per provare ad arrivare, no? Quando a volte parlo, sai, sono anche poco al coach, no? E c'ho tanti allievi che vengono da me chiaramente con dei sogni, parliamo tanto durante le lezioni, io dico fatti una domanda ogni giorno quando ti svegli. Perché io lo faccio con me stesso e dico, ok, io vorrei fare quella cosa, vorrei arrivare a quell'obiettivo, però mi chiedo, oggi, cos'altro posso fare per raggiungere un tassello, per raggiungere quell'obiettivo? Se ogni giorno non fai qualcosa, allora stai sbagliando qualcosa, no? Invece è importante che ogni giorno uno si sveglia e dice, ok, oggi posso fare questo per avvicinarmi a quel mio sogno. È bello anche quello, crederci, costruire e lavorare per raggiungere quel sogno. Ai sogni non si dice di no, semplicemente si inseguono. E l'importante è fare tutto e avere la sensazione di aver fatto tutto per cercare di raggiungerlo. Punto. Poi in quel momento tu l'hai vissuto bene, l'hai vissuto serenamente, l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto, ma è soltanto il tramite, il fine è poco importante, è importante come lo vivi.
0: A volte si dice che la strada che uno percorre per raggiungere un obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso. No, o c'è ancora chi dice che è importante ancora di più la compagnia che hai avuto durante il percorso.
1: Assolutamente.
0: Nel tuo viaggio.
1: Sì, delle persone giuste.
0: Abbiamo parlato di sogni, quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
1: Allora guarda, io penso sia chiaro.

0: sempre, nel senso, mi conosci da quando sono nato che faccio questo, era un po' il sogno anche di mio padre. Io vorrei arrivare, come poi in parte ci sto riuscendo, a quante più persone possibili con la mia musica. E come abbiamo detto già prima, non per guadagnare, semplicemente perché io vivo di questo. Ti ho raccontato prima che quando ero più piccolo, a volte avevo dei momenti di tristezza inside, nel senso che mi sentivo che mi mancava qualcosa. Guardavo attorno e avevo tutto. Poi ho capito nel tempo che in realtà cosa mi mancava, perché era sempre, costantemente succedeva nei periodi in cui io per tanto tempo non cantavo davanti alle persone, non mi esibivo, appunto.
1: Non ricevevi quell'energia che ti dà il
0: sì, pubblico. Io ho proprio bisogno. Ho bisogno del feedback, ho bisogno di parlare con le persone, di cantare davanti alla gente, ricevere un riscontro per quello che faccio, per quel che sia, insomma, cantare, fare musica. Vivo di musica con grande sacrificio, ad oggi posso dirlo di esserci riuscito. Che poi quando è morto mio padre, io, tu lo sai che nella mia vita ho fatto tante cose, ho fatto l'animatore, lo steward, l'autista, chi più ne ha più ne metta, di tutto.
1: Non ti sei mai fermato?
0: Mai, perché mio padre diceva tu devi fare solo musica, voglio che fai solo questo, e io però dicevo no, perché volevo essere comunque indipendente, quindi facevo quello e quello. Poi a luglio 2019, io all'epoca lavoravo per un'azienda che vendeva stampanti, non faccio il nome insomma per non fare pubblicità, mio padre è morto a luglio 2019, io a settembre 2019 mi sono licenziato e ho detto faccio solo musica, come volevi tu. Poi c'è stato il Covid. Durante il Covid mi sono diplomato in musicoterapia e sono diventato musicoterapeuta e adesso sono vocal coach in musicoterapeuta. Quindi vivo di musica, ho il mio studio di registrazione e poi lotto, tornando al discorso sogno, tutti i giorni, più che lotto, provo, vivo per cercare di arrivare a quante più persone possibili, sperando un giorno di poter fare un grande concerto e riunire tutte queste persone che mi seguono, potendo cantare di fila tutte le mie canzoni.
1: Che meraviglia, è una cosa stupenda, perché è vita e è un abbraccio, perché poi la musica arriva, ma veramente riesce a trasmettere tanto calore, e il calore che dai agli altri loro te lo restituiscono pienamente nei live, tu lo puoi proprio vivere sulla tua pelle. Questo
0: sentirmi cantare, no?
1: Sentire, questo è importantissimo. E diciamo che ci stai riuscendo, perché questo brano che abbiamo appena ascoltato, Ti insegnerò a volare, è praticamente diventato virale in poco tempo. Mi hai detto giorno dopo giorno te aspettavi, vedi questi numeri crescere.
0: Dopo 6 mesi, fino al primo 6 mesi era, sai, quegli ascolti standard medi che faccio, esatto. Poi dopo ha preso il volo, incredibile. Cioè TikTok 9,5 milioni di visualizzazioni sui video, veramente bellissimo, perché poi prima ti ho fatto vedere, non scrollando,
1: sì ve l'hai fatto vedere,
0: quelle persone che hanno utilizzato, cioè vedi tutti questi bimbetti con la canzone, fantastico, veramente una cosa bella di cui sono veramente felice, perché ti ripeto, una canzone che tu fai la metti così, come sempre, senza pretese, poi viene condivisa dalla gente, quindi è inside il fatto che sia amata dalle persone.
1: Infatti.
0: E quindi è quella la cosa bella.
1: E io ti auguro di avere sempre più successo e rincorrere sempre i tuoi sogni, però come dici tu, creando degli obiettivi raggiungibili, soprattutto raggiungibili col proprio impegno, perché il talento molto spesso non basta, ma tu hai dimostrato che ci vuole proprio la perseveranza, il crederci, ma fare quello che vuoi con gioia. Se fai quello che vuoi con gioia, come si diceva, non lavori neanche
0: vincendo
1: un giorno,
0: esatto.
1: Già stai dando pienamente la vita, e probabilmente tuo padre, che ti conosceva bene, sapeva dove indirizzarti, e io credo che sarà felicissimo di tutto quello che stai facendo.
0: Sicuramente.
1: Un altro brano che è uscito, che io vorrei fare ascoltare, che è molto bello, Occhi negli occhi.
0: Sì.
1: Perché il contatto visivo è sempre molto importante, bisogna guardare sempre chi c'è davanti. È una canzone d'amore, chiaramente, però ci sono tante persone che parlano e non guardano
0: sono
1: negli
0: sfuggenti.
1: Occhi proprio, sono sfuggenti. Invece è importantissimo per creare subito empatia guardare le persone negli occhi, che sia un innamorato, una signora che passa o il vicino di casa, bisogna creare questa connessione che tu crei con la tua musica e con le tue emozioni. Occhi negli occhi, Riva.

0: Facciamo un po' un salto all'indietro e ritorniamo a un anno e mezzo circa fa, quando hai vinto il Festival di Sanremo della canzone napoletana con un brano Tu vita, che poi faremo ascoltare. Come ha cambiato la tua vita questa vittoria?
1: Allora, ha cambiato la mia vita sotto l'aspetto autoriale. Io fino a, diciamo, prima di partecipare a quel concorso, fino al Festival di Sanremo della canzone napoletana, non avevo mai scritto una canzone in napoletano. Per partecipare a questo festival c'era questa clausola, insomma, dovevi scrivere una canzone che al 60% doveva essere in napoletano. Mi chiamano, vuoi partecipare? Però devi avere una canzone. Io non ce l'avevo. E dico, ok, sì, però datemi il tempo di scrivere, perché non ce l'ho. Ti dico la mattina questo, il pomeriggio scrivo questa canzone. Cioè, non lo so, la mando a Ilio Masprone, che poi è l'organizzatore e sarebbe poi proprietario della rivista del Festival News, no? Che è l'organizzatore del festival. Dico, Ilio, l'ho scritta, te la mando. Come l'hai scritta? Quasi non ci credeva, quasi sembrava un po' surreale. Però ti giuro che io l'ho scritta in un attimo, perché sai quelle cose che c'hai dentro? Le canzoni sono spesso così, mi succede, che non scrivo per due mesi. A un certo punto mi siedo al pianoforte e faccio una canzone in 30 secondi. 30 secondi, chiaramente, capisci? Nel senso che la faccio subito.
0: Sì.
1: Ilio dice, fantastica.
0: Porta. Va bene così, non c'è più nulla da fare.
1: Inizia io questa canzone e così succede che da quel momento vado, ok, porto la canzone, mi preparo, vado, faccio il festival e lo vinco. Erano 5 i vincitori di questo festival, per le varie cose, e ci sono tra questi vincitori. Da quel momento ho incominciato a aggiungere sempre qualcosa di napoletano nei brani, perché poi mi è piaciuto e sento che sia una cosa anche poi comunque musicale. Cioè, il napoletano è bello, perché il napoletano è come, un po' come l'inglese, scrivere napoletano, perché ti permette di avere una metrica diversa rispetto all'italiano, non è un po', è meno schematico, c'è uno speech diverso. E quindi da quel momento naturalmente mi viene sempre di mettere qualcosa in napoletano nelle mie canzoni, come poi abbiamo sentito, no? Anche per Rose Magge, che è quella che abbiamo fatto sentire alla fine, anche per Occhi negli occhi, in effetti. E anche per Ti insegnerò a volare, che poi è il brano di mia figlia, che c'è il ritornello, che è napoletano. E diciamo, questo ha cambiato nella mia vita, soprattutto il mio modo di scrivere, quindi a questo punto di esprimermi e di rivolgermi alle persone. Questo è stato il cambiamento fondamentale, al di là poi dell'ospitata, insomma, perché questo comunque è un evento molto importante. Infatti poi sono andato,
0: certo,
1: anche al Gran Gala del Festival di Sanremo ufficiale, stesso quell'anno, durante la settimana del festival. Quindi ecco questo in particolare.
0: Tu non sei solo interprete delle tue canzoni, ma sei anche autore per gli altri. Infatti hai appena fatto una canzone molto bella per Mavi.
1: Sì, che non è ancora uscita, speriamo il prima possibile, e con Adriano Pennino, che saluto, col maestro siamo sempre in contatto, insomma ci sentiamo, e poi in particolare ci sentiamo appunto per, al di là di cose che facciamo insieme, ma componiamo a volte brani per altre persone. In questo caso hai anticipato il brano per Mavi, che non vedo l'ora che esca. Tra l'altro Mavi, che saluto anche lei, artista speciale,
0: è una grandissima artista speciale dal cuore
1: con
0: enorme,
1: una voce fantastica,
0: assolutamente
1: fantastica, secondo me una delle cantanti napoletane ad oggi, nel panorama napoletano veramente migliori che ci siano. Io adoro la voce di Mavi, quindi per me quando Adriano mi ha chiamato e mi ha detto, che dici, hai un brano aperto? Non ce l'ho, ma lo faccio. Mi sono messo là 3 giorni, gli ho mandato la canzone, perché poi così, guarda, la cosa che mi piace, quando mi dicono hai una canzone per, se ti devo essere sincero, difficilmente ho la canzone per. La scrivo sempre e mi viene anche facile farlo in breve tempo, perché quando poi ho quella motivazione, no? Preferisco sapere per chi è.
0: Ti dà la sprone per fare.
1: Sì, preferisco
0: subito
1: sapere per chi è, in base poi alle caratteristiche dell'artista. Se magari a volte mi dicono gli piace parlare di questo tipo di argomento, no? Mi diventa facile farlo, mi immedesimo proprio, mi piace anche farlo. E quindi è stata questa prima esperienza con Mami, ecco, non vedo l'ora di farvela ascoltare. Il brano si chiama Lontana.
0: Lontana. E poi hai collaborato con un grande direttore d'orchestra, che è Adriano Pennino, con cui so che stai facendo delle belle cose.
1: Sì, ci sono anche delle novità che non posso anticipare, perché c'è una clausola su questa cosa.
0: Top secret.
1: Quello che ti ho detto prima, però a breve si saprà, in una cosa che abbiamo fatto insieme a Studio Dami, è molto bella. Allora, la verità è che per me essere affiancato a Adriano
0: è una persona speciale. Adesso è un grandissimo direttore d'orchestra, compositore, ma soprattutto ha una grande anima.
1: Sì, a parte che è una persona stupenda, dolce, sensibile, disponibile, fantastico. Per quanto è grande, che sembrerebbe inarrivabile, no? Agli occhi delle persone, invece è una persona proprio che ti fa, te lo senti a casa, capito? Te lo puoi abbracciare, ti dai un bacio così. Cioè io lo voglio bene dell'anima. Siamo sempre insieme.
0: È impossibile non volergli bene.
1: Sì, e lui mi fa sempre sentire a mio, cioè per quanto tu lo sai quello che ha fatto nella sua vita.
0: Certo.
1: Potremmo star parlando da oggi fino all'infinito. Ma se stai con lui ti rendi conto che tutto quello che ha fatto è come se lui non l'avesse fatto. E questa è la bellezza di Adriano. E per questo è un piacere sentirlo così spesso. Per me è un onore quando sta a studio da me, quando vado da lui, tutto quello che facciamo insieme. Per me è sempre un grande onore.
0: E per noi è stato un onore averti qui con noi e ti ringraziamo e ti auguriamo veramente il meglio in tutto quello che puoi fare. So che presto ci potrai dare delle belle novità e ti aspettiamo per festeggiare qui a Diretta Live tutto quello che farai.
1: Assolutamente.
0: Sperando che appunto ci siano sempre motivi per essere sempre entusiasti e per farci una chiacchierata e soprattutto per festeggiare.
1: Io ringrazio te.
0: Un abbraccio
1: alla radio, ti ringrazio perché sei sempre disponibile, anche tu sei una persona speciale, non è un lecchinaggio perché lo sai, ci conosciamo da un po' e sei sempre disponibile, mi rispondi sempre qualsiasi cosa, come ti ho detto dell'intervista.
0: Cioè, a volte ci metto un po' di tempo, però poi rispondo sempre.
1: Sempre, quindi veramente grazie sempre per l'opportunità che mi dai, ti abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Con cosa vogliamo chiudere? Con Tu Vita o con Amica?
1: Non lo so, quello che vuoi, facciamo ascoltare magari Tu Vita perché ne abbiamo parlato prima.
0: Tu Vita, okay. Ciao. Tu Vita rima.
2: Se guardiamo che sta vita pare una partita, c'è sta sempre uno che vince e nato fa fatica.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'è a tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero. Sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua pancia. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due. Panze mia, panze tua, in ricordo del nostro amore. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla con il pietto e la panse. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

tanti tramonti come quadri d'acquerello, le case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

occhi e la casa. Sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non vena. Schiari giorni e piglie sue, se fa scura e sto scettato, sente voce allontana.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Sulo mai sulo se vai sveno, per far nuvuto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libero e mo ipocondria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona luna, fravacatura, ammontonata tutta.

Tarantella sto mondo è cagnato, tu ricordi che tempo più bello, ma la gente fa poca granella, stava lì e poteva scialare. Ogni strada su un lavo pianino, faceva spassare pulcinella.

Da gente do tempo passato, si tornasse per noi soltanto, se sentesse in tuo cuore lo schianto di una lacrima a luce cadè. E guardando Saturno dicesse, sto paese è tutto cagnato, puro vomere pare che nato, o Vesuvio non fuma perché. Mo soltanto cielo e mare si blizza naturale, sono rimasto.

La a coppa luna, con una chitarra per trovare una bruna. E poi ci canta, su innamorate te, solo per far dispietta a te. Solo per far dispietta a te. Solo per far dispietta a te.

0: sera. I mavogli per vola a coppa luna, una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per fa, rispetta te. Solo per fa, rispetta te. Solo per fa, rispetta te. Solo per fa, rispetta a te.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: lunatica.
1: Ma vica scassa cocchingo pallastego, tu vieni in braccio a me.
0: Ha detto scassa cocchi, mamma mia.
1: Autunno, autunno, che stai chiagnando

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Lo sai che i bambini li porta la cicogna?

Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

0: po man tenga.
1: Fa presto
0: ma partina e si cetina. Tu promette, ma po mandina.
1: Muova ta giura.
0: Prometta, prometta.
2: Rai, Radio Live, Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Fet Fet Production.
2: E questo è per la gente mia, come prima fra P.Y.U. e Mizzavir.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

ricordo quando mi dice sta casa io avevo la tua carezza volana, ma mi confido che te mani che mi guardi in un quadro, ma almeno mi sento lo lì tutte le risposte e domande che mi cane a metà nell'ora, non mi interessa se mi faccio su tempo come un nemico, tanto tu ti ho pagato.

volte vorrei stare cieco, almeno per non vedere ciò che vedo. Di me, poi sensi di colpa ci convivo, divido l'affitto. I miei rimpianti tipo affreschi sul soffitto. Le volte che decidiamo ed io resto zitto. Volevo vincere insieme ma ti ho sconfitto. Guardo la città dall'alto su una cabrio. Penso a quando fra era tutto il contrario. Come quelli che mi dicevano vai bro. E ora invece dicono sei cambiato. E mi ricordo adesso foto mosse. Destini scritti in codice morse. Voci nella testa tipo coro gospel. Decisi di

faccia una persona, ritta e chiacchiarona, stessa finella, la faccia fa, ma sopra sbarressa, ma c'è una scommessa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non è asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata, e sta risposta soia non è venuta. E allora del proverbio

sabato senza sole come Giove. Carmela, te no coro in chiusa chiave, to bene mie, ce n'ha girato

sabato senza sole e io sono in spunta. Carmela in serra ombrella e sa presente. Voleva una risposta e appena pronta. Nu vasa mocca profumata e menta. Ciò spiega che il proverbio bucciarda poi non è. Non c'è sabato senza.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mentre tu fai l'Otello e ti disperi. Forse la signorina è già signora.

passou, se passou nada. Uma assada sulla mia vita. Faccia fatta spassare, io ti spendiamo.

a verità non mi aspettava mai. E già, secondo te, i tenelli delle vestizie casa voleva, metto l'onore in lato, tutti i piedi, scarpe sull'amicizia.

sai perché? Perché se mette stuorna, o stuorna, alle mi s'ambaccia tu. Veniva a faticare tutte le mattine, però senza capito qua ragione, tutte compagne che dinda l'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, dispreggia, ma dispreggia.

Canon Jorn, que l'ha de valor, com mola, que fa xima, quasi guionya, un xerriqueta, a de vos al nord. En Motorica, nata cosa ancora, non dava andar a tu fino signor, perché si tu ma disse lo tesoro, si capace di t'accattar l'onore. Però ogni tempo, solo da due mesi, e a sora Maria se li ha sposati, sino come distrutta questa casa, distrutta la casa tua.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

salutella scesulella che fa riepaciato rinna. Stazioncella strettulella, a do passo treniciulle, che mi pare una paziella che fa riepaciare arriva.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.